Il padre Ishka Huila Chihunile di Ishka sentò spanuchisa raggia manca nasmade haruxia quanche re. L'ahpanonel kawa freli yalipat kaure simpil re rimpad uspambalet di Ishka quanche sta juam.

di harupen gesit mas kue kungsien mar harup aksien kue pikas pilsen si cirulani kili harup kapal pijal kun mar kunak cetanamit utarang kuangeza it's only bar kuang di lishayali omeb.

Mana gaib kasal, gaib joko julang sari gaib honna lakui aring sa rojo chi liran dio. Aho tu silan nakalan sa sali trol chi rabing kili kahel. Aga nakain di nakachi beri naklai sa jal tona par nakwe rabi sali hongkong chi nakhe. Jokes chi koch pening kile. Aho tu silan. Lai si si kere sali kubang, mariara nakwe sali kahel, marakoga nakwe Marisa Leta Clanqui, Oshib Casal Chicto Kulang Sali Kaib Honal.